0: vogliamo poter scendere. Sono la spagnola reina, sono con noi, se la gloria sempre a ascendere. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. Somos pueblo, se la gloria siempre a ascendere.
1: Ascendere es el nombre.
0: Reina, reina con poder ascendere. Somos la espalda reina, somos con noi, se la gloria siempre a ascendere. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido.